pagasse la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? E poi ve Antonio, che ha un incognito figuro di cusa, di dare una nipote in matrimonio.